curare lo stomaco. E aiutare l'amore. Senza difesa che non sia la mia lentezza. Misuro il tempo del giorno, dei giorni lunghi e interminabili.